nel dispetto, vero? Alright, that's a lot of in the clear. West Lake, here we go.